Nasty! Amici all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti, 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

Italiana. E siamo oite a oggi in un speciale Sendung Live mit Man Orchestra Italiana. E andiamo, siesta!

paese, la gente non lo sa, ma tu lo sai che sei sulla frequenza di Radio Opera Canal Sar, musica italiana, Salvino e l'orchestra italiana.

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'Orchestra Italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar, Dasis.

Danze 76 1187 2 Funk Funk Fans. Dentro un virtù di sebelli di orchestra italiana, Rufenunzi.

Ponte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar. O da Saarland, è uguale. Live Salvino e Orchestra Italiana. Perché tu, io lo so, sei migliore di me.

Bellissimo ragazzi, eccoci qua, andiamo a ne stark ritmo, oide, la sissima mit orchestra italiana, dice ritmo, bellissima questa, guarda.

l'Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo, Massimo.

Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offana Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.

di ascoltare Radio Offenheim Canal Sound, una canzone d'amore. Sì, sì, l'amore, è l'amore, ragazzi.

salto batzuk. Hasi zaragatzi, ju, ronda metuzik, ja. La prima trasmissione del 2026, ja, sì, in 10 secondi, che fosse avanti, 7 gennaio, sì, Bagnano, ja. Ancora romanticamente, amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

male matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi

esatto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non

con questa faccia da straniero ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole.

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima.

bene, ancora, andi qua, sì, Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde, ja.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra, sì, fantastica. Jetzt unser Chor.

lei. Ah, volevate il coro più grande? I ragazzi, io che vado di coda a bussare da lei. Yasso, Jacob. Ragazzi, siamo quasi alla fine. Si inglese a niente, non ho il scopo, non ho sentito. Tassis, fantastica, come la viola. Chitarra, Francesco. Francesco Rinaldi, Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug, Massimo alla batteria, Francesco, chitarra magica, all'organo, Massimo, al coro, Francesca e Maria.

E dopo, sempre, Jede Mittwoch 1900 immer musica italiana live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

registrati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offenar, canale SAR, musica italiana, live. Settembre, poi verrai, ma non ti troverai, e piangeranno solo gli occhi miei.